0: l'essenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. Le agende si riempiono di cuori, i primi baci si danno alle feste e ogni invitato sogna un lento con la persona giusta. Questa è la storia di un film che ci ha insegnato cosa significa avere 14 anni.
2: Che fate sabato sera?
3: Perché?
2: Faccio una festa, volete venire?
3: A che ora?
2: Dalle 8 in poi.
3: Oh sì, può darsi. Quando dobbiamo dirvelo?
2: Beh, stasera abbiamo già troppi ragazzi. Quindi se non venite
3: ci vuoi
2: noi...
3: andare? Sì, forse.
2: Tieni, chiama stasera. Appunto, perché dopo sarà troppo tardi.
1: È il 17 dicembre 1980 quando nelle sale francesi esce La Boom, la festa. In Italia il film arriva solo il 7 novembre dell'anno successivo con un titolo destinato a diventare iconico, Il tempo delle mele. Protagonista è Vic, una quattordicenne parigina alle prese con la scuola, le prime feste, i genitori in crisi e le complicazioni del primo amore. A interpretarla una giovanissima Sophie Marceau, qui al suo esordio sul grande schermo.
2: Senti Vic, devo telefonare alla madre di questo ragazzo. A che ora è?
3: Alle 8. E cosa dirai alla madre?
4: Alla mamma di Raul.
3: È vero che il suo bambino ha invitato la mia bambina alla festicciola?
4: Sembrerò un idiota.
5: Oh, un altro tono, eh?
1: A guidarla è l'irresistibile bisnonna Poupette, personaggio iconico che con ironia e tenerezza diventa una guida fuori dagli schemi. La Marceau conquista il pubblico con la sua naturalezza e il film diventa subito un cult in tutta Europa, Italia compresa, dove ottiene un terzo posto al box office stagionale.
3: Voleva mettersi con me, si chiama Mathieu. E secondo me però è meglio non starci subito, che ne pensi?
6: Starci subito?
3: Starci, sai cosa vuol dire? Starci con un ragazzo significa baciarsi sulla bocca.
1: A fare il resto ci pensa la musica. La canzone Reality di Richard Sanderson diventa la colonna sonora di una generazione. Un lento in cuffia, due adolescenti che si avvicinano timidamente e un momento che resta per sempre.
3: Non ti puoi immaginare, avevo il cuore in gola. Sembrava un film. Sai, quando si vedono quelle immagini a rallentino.
4: Oh, io il rallentino detesto, è troppo banale.
1: Il

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90. Nella provincia toscana il tempo sembra fermo tra i girasoli e i campi di grano, ma basta un imprevisto, un arrivo inaspettato, per scombinare tutto. Questa è la storia di un film che ha investito il cinema italiano come un ciclone.
2: Pero esto no es un agriturismo.
3: No, errores. Esto non es agriturismo. Esto es, come dire, gasolar de noatri.
1: È il 20 dicembre 1996, quando nelle sale italiane arriva Il Ciclone, secondo film scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni.
4: Come mi dice che era tuo nome?
5: Levante.
4: Ah, Levante.
5: Sì.
4: Carino.
5: È perché è un nome alternativo, perché mio babbo è molto rivoluzionario, allora ci ha messo questi tre nomi un po' strani, Levante, Libera e Selvaggia. A scuola ci pigliava Friculo anche Bidello.
1: La trama è semplice, ma sorprendente nella sua freschezza. Levante Quarini è un ragioniere toscano che vive col padre Osvaldo, la sorella Selvaggia e lo stralunato fratello Libero.
6: Tappami Levante, tappami!
1: L'equilibrio della famiglia Quarini cambierà quando un gruppo di ballerine spagnole si ferma nella loro fattoria per un guasto al pulmino.
7: Levante, ha visto come le son belle? Che sacco di cosce c'hanno certi culi! Levante, come si fa?
5: Come si fa a fare che?
7: Ma tu non vuoi fare niente?
5: E che vorresti fare?
7: E si fa passare la nottata così si perde tutto questo ben di
5: Dio! Ah, Selvaggia, forza!
1: Nel cast, oltre a Pieraccioni, spiccano Massimo Ceccherini, Sergio Forconi, Paolo Hendel, Barbara Enrichi, Alessandro Haber e Tosca d'Aquino, ognuno perfettamente calato nella propria parte.
7: Uè! Tu non vuoi venire qui e farci questa piazzata in questa bella serata che ci stiamo divertendo? Ma c'è scassato!
2: Firivi!
1: Il film, girato a Laterina, in provincia di Arezzo, incassa oltre 50 miliardi di lire. Diventa il film italiano più visto di sempre fino a quel momento e consacra Pieraccioni come il volto nuovo della commedia sentimentale italiana, fatta di provincia, tenerezza e accenti toscani, dove il protagonista si innamora di bellissime attrici esordienti, quasi sempre latine.
3: Gino! Domani vai in Spagna!
8: Olé!
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un lobo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso

0: trasformato la paura in divertimento.
1: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti. Iacchiappa Fantasmi!
0: È l'8 giugno 1984, quando Ghostbusters arriva nei cinema americani. Nato da un'idea di Dan Aykroyd e Harold Ramis, il film di Ivan Reitman mescola comicità e soprannaturale in modo inedito.
2: Ma davvero andiamo da un giudice e gli diciamo che un ammuffito re babilonese comincerà a demolire la città?
3: Sumero, non babilonese.
4: È tutta un'altra cosa.
0: Con un budget atipico per una commedia, 30 milioni di dollari, il film viene girato anche con il titolo provvisorio Ghost Breakers, perché i diritti del nome Ghostbusters appartenevano a una serie TV anni 70 con due acchiappafantasmi e un gorilla. Solo dopo lunghe trattative, la Columbia riuscì a ottenere l'autorizzazione dalla Filmation.
5: Indagini professionali, paranormali ed eliminazioni. I soli diritti di sfruttamento ci arricchiranno oltre i nostri più sfrenati sogni.
0: Nel cast avrebbero dovuto esserci anche Eddie Murphy e John Belushi, ma la prematura scomparsa di quest'ultimo cambiò i piani. Il ruolo pensato per lui andò a Bill Murray, affiancato da Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson. Ma fu proprio Belushi, secondo gli stessi autori, a ispirare il fantasma verde famelico diventato un'icona, Slimer.
6: Slimer, che è successo? Sei ferito?
7: Mi ha smerdato.
6: Fantastico contatto fisico autentico!
0: Trainato dalla canzone di Ray Parker Jr., Ghostbusters incassa oltre 295 milioni di dollari nel mondo, diventando il più grande successo americano del 1984. In Italia il film arriva solo il 21 novembre, prendendosi il primo posto al botteghino stagionale, superando Non ci resta che piangere.
8: Lo avete visto com'è vestito? È un marinaio, è qui a New York. Lo portiamo a scopare e non avremo più nomi.

0: per tornare bambini.
1: Salve, ha tutto un altro look stasera, eh?
2: Sei tu il mastro di chiavi.
1: No, che io sappia.
3: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
3: Globo Vintage.

0: momento, sette grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: Seven songs.
1: Le sette migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: All the legends.
0: Le leggende della musica 70, 80 e 90.
1: Su Globo Vintage.

0: that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1.000 euro. ValentinoAutomobili.it.

0: e portatele su, afferra la caviglia e tirala di più. Ora con la lingua imita il cucù e adesso fa il canguro che saltella su e giù.
1: Il mio nome è Bond, James Bond.
2: Cognome?
1: Bond.
2: Bond, James Bond, Bond.
1: No, James...
2: Allora, nome?
1: James, James Bond.
2: Cognome?
1: Bond.
2: Ah, James, James Bond, Bond.
1: No, James è il nome, James Bond.

0: Noi no.
1: Sbabbari, volevo solamente ricordarvi che DJ Oz non è sparito. Torna tra poco, è andato un attimo, diciamo, al VC, è andato un attimo in ritrovato, è andato. Vabbè, avete capito.
2: Globo Vintage Meteo.
3: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua a fare molto caldo nel Lazio, anche durante questo fine settimana temperature davvero alte con punte di 36-37 gradi, parlo di temperatura all'ombra, al sole anche di più. Pure le nottate sono calde, specie nei grandi centri urbani, con le minime che spesso non scendono sotto i 25 gradi. E dovremo tener duro anche fino a lunedì, poi da martedì cominciamo a perdere un paio di gradi e da mercoledì finalmente arriverà aria decisamente più fresca. Per sapere come andranno le cose da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Questa è la storia.
10: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso.

preso da un feroce raptus, DJ Osso decise di distruggere tutta la musica degli anni 2000, costringendo così tutti gli ascoltatori di Globo Vintage ad ascoltare ininterrottamente rotazione. Anni 70, anni 80, anni 90, sigle, rock e musica italiana vintage.

0: adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta de vigorello e torniamo dopo.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: E te lo voglio di.
4: Cosa?
5: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
5: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
2: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
3: Senza interruzioni.
4: Seven songs.
3: Le sette migliori.
2: Di Globo Vintage.
3: Top Energy 80.
2: L'energia e il ritmo della musica.

0: le 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti
0: on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big, become Big.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
6: fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Questa è la storia

0: l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine. Frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.
1: Per favore, regoli il volume del suo giradischi in modo da sentire la mia voce come se io stessi conversando con lei a un paio di metri. Ecco,

0: DJ Osso, insieme al suo cortocircuito, torna tra poco qui su Globo Vintage e sentiremo delle belle.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua a fare molto molto caldo nel Lazio, anche durante questo fine settimana temperature davvero alte con punte di 36-37 gradi, parlo di temperatura all'ombra, al sole anche di più. Pure le nottate sono calde, specie nei grandi centri urbani, con le minime che spesso non scendono sotto i 25 gradi. E dovremo tener duro anche fino a lunedì, poi da martedì cominciamo a perdere un paio di gradi e da mercoledì finalmente arriverà aria decisamente più fresca. Per sapere come andranno le cose da voi c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Dai croccantini a Battlecat, cortocircuito con DJ Osso, torna più tardi su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
0: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
5: Senza interruzioni.
6: Seven songs.
5: Le sette migliori.
0: Di Globo Vintage.
5: Euro Hits 90.
0: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 90.

0: Le 7 migliori
1: tornano domani alle 6 on Global Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: Retrogradio.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big. Become Big.
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questa è la storia.
7: Globo Vintage.
8: Cortocircuito su Globo Vintage con DJ Osso. 1,21 gigawatt di pura potenza. Parola di Marty McFly.

0: super fico di Bel Air.
1: Ehi, hey, DJ Osso, sono Jess, il migliore amico di Willy, e ti chiedo di fare una pausa con me. Torniamo tra poco, no? Su Globo Vintage.
2: Ragionier Bambocci, lei sa cos'è un hashtag?
3: Sì, dice sì. Hashtag è un arnese affilato con cui i falegnami svedesi incidono dei minuscoli portachiavi di legno.
2: È un follower?
3: È facilissimo. Dunque, il follower è un tipico maglione a collo alto indossato dalle contadine bulgare durante la raccolta dell'uva.
2: Adesso hai capito che razza di boomer sei.
4: Non fare il boomer. Segui Globo Vintage su Instagram e Facebook.
3: Come social?
4: Questa è la storia. Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait
5: for me. I'll be back. The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo
9: trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
9: fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Questa è la storia.
2: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
3: Natalie! Qualcosa!

0: Vince e Osso torna domani su Globo Vintage. Promessa di voi, barista.
1: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
2: Vintage Arena Extra Large.
3: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
4: The summer's magic, is magic.
2: Due ore con le canzoni che hanno acceso

0: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage. Don't touch that dial.
1: Wait for me. I'll be back. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
0: Ogni ora
7: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
7: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
7: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
1: Il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Globo Vintage c'è
0: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is mine.
0: Due ore con le canzoni che hanno acceso le

0: Giorgia Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vinted.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio maggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: E te lo voglio di.
4: Cosa?
5: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
5: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Gli anni 80 erano.
1: Aspettare con ansia che il rullino col

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ennesima giornata rovente, quella di sabato sul Lazio, ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale africano, temperature massime che sfiorano anche i 40 gradi sulle aree interne, alti tassi di umidità e afa alle stelle lungo le zone costiere. Poi nel corso di domenica ancora sole e tanto caldo, nel corso della prossima settimana invece arrivano correnti più fresche che gradualmente metteranno fine a questa ondata di calore. Ma per tutti i dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
0: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro!
8: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato!
8: E tua moglie?
9: È scappata! Con uno del posto!
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Da questo momento
0: 20 minuti negli anni 90.
1: Il decennio della potenza.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Non

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
2: Gli anni 70 erano
3: alzarsi dal divano per cambiare canale dal televisore.
4: Jim, non ci potevo credere quando hai chiamato.
5: L'interpretazione
6: Fleming, tenente Colombo, polizia.
2: Che mito gli anni 70.
3: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1957.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
0: Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: trasformato la paura in divertimento.
1: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti. Iacchiappa Fantasmi!
0: È l'8 giugno 1984, quando Ghostbusters arriva nei cinema americani. Nato da un'idea di Dan Aykroyd e Harold Ramis, il film di Ivan Reitman mescola comicità e soprannaturale in modo inedito.
2: Ma davvero andiamo da un giudice e gli diciamo che un ammuffito re babilonese comincerà a demolire la città?
3: Somero, non babilonese.
4: È tutta un'altra cosa.
0: Un budget atipico per una commedia, 30 milioni di dollari, il film viene girato anche con il titolo provvisorio Ghost Breakers, perché i diritti del nome Ghostbusters appartenevano a una serie TV anni 70 con due acchiappafantasmi e un gorilla. Solo dopo lunghe trattative, la Columbia riuscì a ottenere l'autorizzazione dalla Filmation.
5: Indagini professionali, paranormali ed eliminazioni. I soli diritti di sfruttamento ci arricchiranno oltre i nostri più sfrenati sogni.
0: Nel cast avrebbero dovuto esserci anche Eddie Murphy e John Belushi, ma la prematura scomparsa di quest'ultimo cambiò i piani. Il ruolo pensato per lui andò a Bill Murray, affiancato da Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson. Ma fu proprio Belushi, secondo gli stessi autori, a ispirare il fantasma verde famelico diventato un'icona, Slimer.
6: No, no. Vegmar, che è successo? Sei ferito?
7: Mi ha smerdato.
6: Fantastico contatto fisico autentico!
0: Trainato dalla canzone di Ray Parker Jr., Ghostbusters incassa oltre 295 milioni di dollari nel mondo, diventando il più grande successo americano del 1984. In Italia il film arriva solo il 21 novembre, prendendosi il primo posto al botteghino stagionale, superando Non ci resta che piangere.
8: Lo avete visto com'è vestito? È un marinaio, è qui a New York. Lo portiamo a scopare e non avremo più noia.
0: In poco tempo Ghostbusters diventa un fenomeno. Sequel, videogiochi, uno storico cartone animato, The Real Ghostbusters, chiamato così proprio per differenziarsi dalla serie con il gorilla, e un logo che ancora oggi basta guardare per tornare bambini.
9: Salve! Ha tutto un altro look stasera, eh?
10: Sei tu il mastro di chiavi.
9: No, che io sappia.
11: Retrogrammi torna più tardi. Qui.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ennesima giornata rovente, quella di sabato sul Lazio, ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale africano, temperature massime che sfiorano anche i 40 gradi sulle aree interne, alti tassi di umidità e a falestelle lungo le zone costiere. Poi nel corso di domenica ancora sole e tanto caldo, nel corso della prossima settimana invece arrivano correnti più fresche che gradualmente metteranno fine a questa ondata di calore. Ma per tutti i dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
0: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
7: fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Gli anni 90 erano
1: spegnere la luce dopo una puntata di X-Files e controllare due volte sotto il letto.
10: Due parole ci hanno portato oltre la frontiera dell'impossibile. Due parole hanno cambiato i confini del brivido in TV. X-Files.
0: Che spettacolo gli anni 90.
1: Che spettacolo ancora oggi.
0: Vivili ora.
1: Vivili adesso.
0: Per te
1: 20 minuti di anni 90.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
9: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
11: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70.
1: 20 minuti anni 80.
0: E 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo.

0: Niente da poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage. Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
2: Un momento!
0: Firmando 4 kg di cambiali.
2: Ma cosa fa?
0: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
3: Allora che fa? Scarichi?
4: Ma scusi, ma mi dà del tu?
3: No, dicevo scarichi lei.
4: Ah, congiuntivo.
0: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
7: Ciao a tutti!
6: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
7: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
6: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
7: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
6: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
7: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
6: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
7: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
6: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
9: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
0: elettriche. Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Non

0: Siamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Gli anni 80 erano
2: saltare la scuola e spararsi una maratona di telefilm trasmessi dalle reti private.

0: Tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
0: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Da questo momento
0: 20 minuti negli anni 90.
1: Il decennio della potenza della musica suona

0: su Globo Vintage.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
1: Gli anni 70 erano
0: andare a ballare con la febbre del sabato sera.
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1957.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
0: Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il promontorio subtropicale anticiclonico raggiunge il suo apice sulle regioni del centro per queste giornate, si rinnovano quindi condizioni di tempo assolato, ma le temperature vedranno ancora picchi piuttosto elevati fino ai 40 gradi nelle vallate umbre e zone limitrofe. L'afa tenderà ancora ad accentuarsi verso le aree costiere e subcostiere, soprattutto nelle ore serali, mentre la nuova settimana sarà foriera di qualche passaggio instabile, pertanto avremo aria più fresca e soprattutto temperature in leggera diminuzione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
6: fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Gli anni 90 erano
2: vestirsi con le camicie di flanella per dimostrare che stavi in fissa per la musica grunge.
1: Spettacolo gli anni 90.
2: Che spettacolo ancora oggi.
1: Vivili ora.
2: Vivili adesso.
1: Per te
2: 20 minuti di anni 90.

0: Viaggio Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Su Globo Vintage.
0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90. Nella provincia toscana il tempo sembra fermo tra i girasoli e i campi di grano, ma basta un imprevisto, un arrivo inaspettato, per scombinare tutto. Questa è la storia di un film che ha investito il cinema italiano come un ciclone.
2: Però esto no es un agriturismo.
3: No, errores. Esto non es agriturismo, esto es, come dire, gasolar de noatri.
1: È il 20 dicembre 1996, quando nelle sale italiane arriva Il Ciclone, secondo film scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni.
4: Come avessi detto che era tuo nome?
3: Levante.
4: Ah, Levante.
3: Sì.
4: Carino.
3: È perché è un nome alternativo, perché mio babbo è molto rivoluzionario, allora ci ha messo questi tre nomi un po' strani, Levante, Libera e Selvaggia. A scuola ci pigliava pericolo anche bidello.
1: La trama è semplice, ma sorprendente nella sua freschezza. Levante Quarini è un ragioniere toscano che vive col padre Osvaldo, la sorella Selvaggia e lo stralunato fratello Libero.
5: Tappami Levante, tappami!
1: L'equilibrio della famiglia Quarini cambierà quando un gruppo di ballerine spagnole si ferma nella loro fattoria per un guasto al pulmino.
6: Levante, ha visto come le son belle?
7: Che sacco di cosce c'hanno certi culi!
6: Levante, come si fa?
3: Come si fa a fare che?
6: Ma tu non vuoi fare niente?
3: E che vorresti fare?
6: E si fa passare la nottata così si perde tutto questo ben di Dio!
3: Ah, Selvaggia, forza!
1: Nel cast, oltre a Pieraccioni, spiccano Massimo Ceccherini, Sergio Forconi, Paolo Hendel, Barbara Enrichi, Alessandro Haber e Tosca d'Aquino, ognuno perfettamente calato nella propria parte.
6: Uè! Tu non vuoi venire qui e farci questa piazzata in questa bella serata che ci stiamo divertendo? Ma c'è scassato!
2: Pirimi!
1: Il film, girato a Laterina, in provincia di Arezzo, incassa oltre 50 miliardi di lire. Diventa il film italiano più visto di sempre fino a quel momento e consacra Pieraccioni come il volto nuovo della commedia sentimentale italiana, fatta di provincia, tenerezza e accenti toscani, dove il protagonista si innamora di bellissime attrici esordienti, quasi sempre latine.
3: Gino! Domani vai in Spagna!
0: Olè! Retrogrammi torna più tardi.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo.

0: è calcolato sul filo dei secondi.
1: Dalle 6 alle 9
2: su Globo Vista.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Non

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think Big. Become Big.
4: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
9: Gli anni 80 erano
10: cercare una strada con il tutto città o chiedendo informazioni a qualcuno del luogo.
11: Scusi, via Ruggero Giulio.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Da questo momento
0: 20 minuti negli anni 90.
1: Il decennio della potenza.

0: gioco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.

0: accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
1: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al We Hybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
2: Gli anni 70 erano...
3: andare al cinema e rimanere a bocca aperta davanti a Guerre Stellari.
4: Io sono tuo padre.
2: Che mito gli anni 70.
3: Che mito ancora oggi.

0: Questa è la storia.
1: Estate.

0: tra poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
0: Da questo momento,
1: 20 minuti negli anni 80,
0: il decennio dell'evoluzione della musica suona

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il promontorio subtropicale anticiclonico raggiunge il suo apice sulle regioni del centro per queste giornate. Si rinnovano quindi condizioni di tempo assolato, ma le temperature vedranno ancora picchi piuttosto elevati fino ai 40 gradi nelle vallate umbre e zone limitrofe. L'afa tenderà ancora ad accentuarsi verso le aree costiere e subcostiere, soprattutto nelle ore serali, mentre la nuova settimana sarà foriera di qualche passaggio instabile, pertanto avremo aria più fresca e soprattutto temperature in leggera diminuzione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
5: fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Non

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Gli anni 90 erano
5: andare a ballare alle pomeridiane con gli amici.
4: Che spettacolo gli anni 90.
5: Che spettacolo ancora oggi.
4: Vivili ora.
5: Vivili adesso.
4: Per te.
5: 20 minuti di anni 90.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1957.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Gli anni 80 erano
3: noleggiare i film nella videoteca sotto casa per rivederli 100 volte.
2: Che figata gli anni 80.
3: Che figata ancora oggi.
2: Vivili ora.
3: Vivili.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
1: Da questo momento,
0: 20 minuti negli anni 90.
1: Il decennio della potenza della musica suona su

0: retrogradi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare!
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
5: Gli anni 70 erano
6: guardare in TV Piccolo Slam con Stefania Rotolo e Sammy Barbeau e ballare dentro casa come in discoteca.
7: Sono una rarità in tutta la città.
5: Che mito gli anni 70.
6: Che mito ancora oggi.

0: niente da poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
2: A 20 cevi, qua. Ieri sera, verso le 10, t'ho visto macchina a far pala a tapparella. Come la mettemo?
3: Come la mettemo? Io non so niente, commissà, stava aspettando la ragazza mia.
2: A 20 cevi, non far tonto, che stavolta ti stacco pure le quattro dita di ogni mano, così te ne vai a rubare con due pollici, hai capito?
3: A commissà, io stavo in macchina a scorta Globo Vintage. C'è stava DJ Coso e le 8 migliori.
2: DJ Osso e 7 migliori ai 10 di sera? O vedi che stai a raccontare fregnacce, 20 cevi?
3: Sì. Ma che sta a dire, maresciallo?
2: E mo vattene, se no te pio pure a schiaffi, hai capito?
3: Sì, legate le mani a questo.
0: Tutte le mattine svegliati con la magia della musica 78.

0: say I'll be back.
1: Fino al 19 luglio da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
6: Fermo,
5: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Da questo momento,
9: 20 minuti negli anni 80.
8: Il decennio dell'evoluzione della musica suona

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Il promontorio subtropicale anticiclonico raggiunge il suo apice sulle regioni del centro per queste giornate. Si rinnovano quindi condizioni di tempo assolato, ma le temperature vedranno ancora picchi piuttosto elevati fino ai 40 gradi nelle vallate umbre e zone limitrofe. L'afa tenderà ancora ad accentuarsi verso le aree costiere e subcostiere, soprattutto nelle ore serali, mentre la nuova settimana sarà foriera di qualche passaggio instabile, pertanto avremo aria più fresca e soprattutto temperature in leggera diminuzione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
6: Ciao, ciao a tutti!
5: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
6: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
5: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
5: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
5: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
6: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
5: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Gli anni 90 erano
1: inviare un SMS cercando di non superare i 160 caratteri.
0: Che spettacolo gli anni 90.
1: Che spettacolo ancora oggi.
0: Vivili ora.
1: Vivili adesso.
0: Per te
1: 20 minuti di anni 90.

0: tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: So Club Vintage.
2: La patente, per favore.
3: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
3: Sì, però io ascolto sempre Globo Vintage.
2: E va bene. Anche voi non prendete fischi per fiacchi. Solo questa è una radio vintage senza fischio.
4: Stop! Devi dire, è una radio vintage senza rischio.
2: È una radio vintage senza fischi.
4: No, la rifaccio da capo.
2: È un vintage maschio senza racchio.
4: Stop!
2: Un caschio moschio senza fischio.
4: Stop!
2: Col fischio?
4: No!
2: Col caschio?
4: Nemmeno!
2: Va bene.
0: Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questa è una radio vintage senza rischi.
1: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
0: Questa è la storia. Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
6: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta,

0: supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
1: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Ogni ora
8: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
7: 20 minuti anni 70,
8: 20 minuti anni 80
7: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
8: 20 minuti negli anni 70.
7: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
1: Il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Globo Vintage c'è
0: Vintage Arena

0: Giarena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Fino al 19 luglio da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big, Become Big.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
9: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Gli anni 80 erano
1: costruirsi una bacchetta

0: 'cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Vintage Weekend.
2: Ogni ora un viaggio nel tempo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Su Club Vintage.

0: continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Let's go! Da Mediaport solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaport Club non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
4: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaport.it. Mediaport.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
8: fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Da questo momento
2: 20 minuti negli anni 90,
1: il decennio della potenza della musica.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
4: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro!
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato!
5: E tua moglie?
6: È scappata! Con uno del posto!
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
1: Gli anni 70 erano
0: attendere con emozione che la stampa istantanea della Polaroid prendesse forma.
1: Che mito gli anni 70.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
0: Da questo momento,
1: 20 minuti negli anni 80,
0: il decennio dell'evoluzione della musica suona su...

0: Viaggio Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Su Club Vintage. When you can't get what you need.

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, le agende si riempiono di cuori, i primi baci si danno alle feste e ogni invitato sogna un lento con la persona giusta. Questa è la storia di un film che ci ha insegnato cosa significa avere 14 anni.
2: Che fate sabato sera?
3: Perché?
2: Faccio una festa, volete venire?
3: A che ora?
2: Dalle 8 in poi.
3: Oh, sì, può darsi. Quando dobbiamo dirvelo?
2: Beh, stasera abbiamo già troppi ragazzi. Quindi se non venite
3: noi... Tu ci vuoi andare? Sì, forse.
2: Tieni, chiama stasera. Puntuale, perché dopo sarà troppo tardi.
1: È il 17 dicembre 1980 quando nelle sale francesi esce La Boom, la festa. In Italia il film arriva solo il 7 novembre dell'anno successivo con un titolo destinato a diventare iconico, Il tempo delle mele. Protagonista è Vic, una 14enne parigina alle prese con la scuola, le prime feste, i genitori in crisi e le complicazioni del primo amore. A interpretarla una giovanissima Sophie Marceau, qui al suo esordio sul grande schermo.
2: Senti. Devo telefonare alla madre di questo ragazzo. A che ora è?
3: Alle 8. E cosa dirai alla madre?
4: Alla mamma di Raul.
3: È vero che il suo bambino ha invitato la mia bambina alla festicciola? Sembrerò un idiota.
5: Oh, un altro tono, eh?
1: A guidarla è l'irresistibile bisnonna Poupette, personaggio iconico che con ironia e tenerezza diventa una guida fuori dagli schemi. La Marceau conquista il pubblico con la sua naturalezza e il film diventa subito un cult in tutta Europa, Italia compresa, dove ottiene un terzo posto al box office stagionale.
3: Voleva mettersi con me, si chiama Mathieu. E secondo me però è meglio non starci subito, che ne pensi?
6: Starci subito?
3: Starci, sai cosa vuol dire? Starci con un ragazzo significa baciarsi sulla bocca.
1: A fare il resto ci pensa la musica. La canzone Reality di Richard Sanderson diventa la colonna sonora di una generazione. Un lento in cuffia, due adolescenti che si avvicinano timidamente e un momento che resta per sempre.
3: Non ti puoi immaginare, avevo il cuore in gola. Sembrava un film. Sai, quando si vedono quelle immagini a rallentì.
4: Oh, io il rallentì lo detesto, è troppo banale.
1: Il tempo delle mele ha avuto un sequel con Sophie Marceau e Pierre Cossot, ma nessuno come il primo è riuscito a raccontare l'incanto fragile di quell'età, quando ci si innamora per la prima volta e si pensa che non passerà mai.
0: Retrogrammi torna più tardi.

0: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Il promontorio anticiclonico raggiunge il suo apice sulle nostre regioni, si rinnovano quindi condizioni di tempo assolato ma soprattutto molto calde su tutto il comparto centrale, si toccheranno anche i 40 gradi nelle vallate e zone limitrofe. Anche l'afa tenderà ulteriormente ad accentuarsi rendendo il caldo ancora più opprimente soprattutto durante le ore serali. Cambio di tendenza possibile nell'inizio della nuova settimana infatti porterà con sé aria fresca in discesa da nord con qualche fenomeno associato e un apprezzabile calo termico. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
1: Gli anni 90 erano...
0: Aspettare l'anteprima dei video di Madonna e Michael Jackson, trasmessi in TV in prima serata.
9: Eat this.
1: Spettacolo agli anni 90.
0: Che spettacolo ancora oggi.
1: Vivili ora.
0: Vivili adesso.
1: Per te.
0: 20 minuti di anni 90.

0: Vintage Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Su Globo Vintage.
2: Oh yeah. Ooh.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Lo rifacciamo?
2: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.

0: caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.

0: Casarina Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big. Become Big.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
7: Autoimport a Roma dal 1950.
0: Vintage Arena.

0: Vintage Arena Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
7: Ah, e questa è la vista dal finestrino
5: della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Vintage Arena Extra Large.

0: Vintage Arena Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Roman Auto. Oltre

0: Vi aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: E te lo voglio di.
2: Cosa?
3: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
3: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
7: Vintage Arena Extra.

0: Vintage Arena Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
0: Vintage Arena Extra.

0: Elena Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Il promontorio anticiclonico raggiunge il suo apice sulle nostre regioni, si rinnovano quindi condizioni di tempo assolato ma soprattutto molto caldo su tutto il comparto centrale, si toccheranno anche i 40 gradi nelle vallate e zone limitrofe. Anche l'afa tenderà ulteriormente ad accentuarsi rendendo il caldo ancora più opprimente soprattutto durante le ore serali. Cambio di tendenza possibile nell'inizio della nuova settimana infatti porterà con sé aria fresca in discesa da nord con qualche fenomeno associato e un apprezzabile calo termico. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
7: fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Vintage Arena, extra large.

0: Vintage.
1: Su Globo Vintage. Estate 1993.
2: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.

0: Serena Extra Large torna domani
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big. Become Big.
7: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa

0: mobilità. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
0: Auto Import a Roma dal 1957.
2: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: E ora il trionfo degli anni 70. L'evoluzione degli anni

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: in ogni momento su Globo Winter. Don't touch that dial.
1: Wait for me. I'll be back. Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato.
1: E tua moglie?
2: È scappata. Con uno del posto.
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
1: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni. Vintage Fever
0: Extra Large. Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
3: Dagli anni 70 agli

0: Cucù. Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
4: Fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli

0: portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
0: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
0: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
2: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
3: e la potenza degli anni 90.
2: La tua ricarica in 20 minuti.
3: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.
4: It's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Per un buon ascolto di cortocircuito su Globo Vintage, il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di dino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggimi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume

0: vero e proprio
1: cortocircuito
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
6: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Il promontorio anticiclonico raggiunge il suo apice sulle nostre regioni, si rinnovano quindi condizioni di tempo assolato ma soprattutto molto calde su tutto il comparto centrale, si toccheranno anche i 40 gradi nelle vallate e zone limitrofe. Anche l'afa tenderà ulteriormente ad accentuarsi rendendo il caldo ancora più opprimente soprattutto durante le ore serali. Cambio di tendenza possibile nell'inizio della nuova settimana, infatti porterà con sé aria fresca in discesa da nord con qualche fenomeno associato e un apprezzabile calo termico. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage.

0: poco torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large
2: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma dal 1957.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
7: Ah, e questa è la vista dal finestrino
6: della macchina. Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
11: E ora il trionfo degli anni 70. L'evoluzione

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
2: E ora il trionfo degli anni 70. L'evoluzione

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. E ora il trionfo degli anni 70.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.